Thank you so much. Volare, oh, cantare, ole, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, ole, oh, nel blu, dipinto di blu.